ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne dani mana gama gama gara sana da madani da sane re gama da.

Mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gara sa ne da ne re gama da.